c'era, come la sera quando arriva già. E la la la, e la la la la la. Nuovo come nuova la stagione.

chanson. Non vuoi che se chiamo e non rispondi molto forte, molto più forte ti chiamerò.